0: Io yeah, sono Smedia, un nostro ero venuti a palessa al Gemma Flodo, buongiorno Gbira, barra Jamie Terranoway, now neck on Bay Breakfast, giornata piuttosto, c'è mcia e l'um, temperatura palessa, tmiss, lo stringrat, dal vatico con lui, tramolik bar, tana, Jane, Louis Capaldi, dac, andu gigi fessaif, dal vatico.
1: O col, tra roppo stutta.
0: Taylor Swift, o col, alwarai, buongiorno.
2: Bay Breakfast, with Jamie Terranoway. Malta qed tevolvi u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Hu moment biex tistaqsi dik innifsek dent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburi li qed nintroduċu Hire, il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire, issa and Crosscraft.
3: Għandek bżonn rigal fl-aħħar minuta? Jew inkella xi television ġdid? Klik jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid u klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax. Klik jieħdu s-sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna, din hija l-weda ta' klik.
4: No moo, all plant. Full taste. Oat, almond, soy, or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.